film ni sei kudol gani subda mukta bia sei amam basu angan bani film dagi hamom barlin ama dw premila ani punasta mini bai sei sei ring ba kesi robin ama di premila sei rang ba hamom na ba